barba fa tutto la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Il loco cai per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasrepentile la gente forbice al mio comando, tutto chi sa. La gente forbice, rasrepentile al mio comando.

0: e posso giurare. Tu soffri, già per me l'universo rispetto.
1: Oh, mio latente!
0: Questo arcano dal re non fu sorpreso ancora.
1: No!
0: Ottien dunque da lui di partire per la Fiandra.

0: dirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asil s'apron già, qui verranno Filippo e la regina.
1: Elisabetta!